0: Ritiratevi tutti! Ali, arresta! Tu sai che sazio sono di questa noia, che non ne posso più. Scacciarla è male, tenerla è peggio. Ho quindi stabilito che la pili in oro per suo marito. Ma come? Ehi, non è turco, che importa a me? Ma di Maometto la legge non permette un tal pasticcio. Altra legge io non ho che il mio capriccio. Mi intendi?
1: Signor sì.
0: Sentimi ancora. Per passar bene un'ora io non ritrovo una fra le mie schiave che mi possa piacer. Tante carezze, tante smorfie non son di gusto mio.
1: E che c'ho da fare io?
0: Tu mi dovresti trovar un'italiana. Ho una gran voglia di aver una di quelle signorine che dà martello a tanti cicisbei.
1: Io servirvi vorrei, ma i miei corsari e l'incostanza del mar.
0: Se fra 6 giorni non me la trovi e sedi a far lo scaletro, io ti farò.

0: Senti, italiano, può darti moglie
1: a me? Che sento, oddio, ma come in questo stato?
0: A ciò non devi pensare. Vieni e vedrai un bel volto, un bel cor, con tutto il resto.
1: Oh, povero amor mio, che imbroglio è questo?

ci vorrebbe tante cose, ci vorrebbe tante cose, ci vorrebbe tante cose. Una pelliccia sposa, una pelliccia sposa, le ha potute, le ha potute.

0: poltrone, uno schiavo di più.
1: Ah, son perduto!
2: Caro Taddeo!
1: Misericordia, aiuto!
2: Non mi conosci più.
1: Ah, sì, ma...
0: Dimmi, chi è costei?
1: Che ho da dire?
2: Sono sua nipote.
1: Sì, nipote, per questo io devo star con lei.
0: Di qual paese?
1: Di Livorno, Pedue.
0: Dunque, italiani!
1: Si intende?
2: E me ne

0: scusa bella, siamo giunti a mal partito.
1: Perché?
0: Non hai sentito quella brutta parola?
1: E quale?
0: Serraglio!
1: Ebbe!
0: Dunque, bersaglio, tu sarai Dumpei, Dum Mustafa!
1: Sarà quel che sarà, io non mi voglio per questo rattristare!
0: Me la prendi così?
1: Che ci ho da fare?
0: Oh, povero Taddeo!
1: Ma di me non ti fidi!
0: Preso mai forse, anima mia, per un pappeo, di quel tuo Cicisbeo, di quel lindoro, io non ho visto mai il masso tutto!
1: La mai prima di te, non nego, a molti mesi che d'Italia è partito, ed ora
0: se ne gira la signora a cercare in Gallizia.
1: E tu?
0: E io, col nome di compagno, glielo dovea condurre.
1: E adesso?
0: E adesso, con un nome secondo, voi non serraglio a far, lo pensi il mondo.

0: Ascoltami italiano, un vascel veneziano riscattato pur ora deve momenti di qua partir. Vorresti in Italia tornar?
1: Alla mia patria, a qual grazia, o signor, di più non c'è.
0: Che quel vira conduci e te il concedo.
1: Che dici?
0: Va intanto del vascello il capitano a ricercare. E digli a nome mio che egli di qua non parta senza di voi.
1: Tutto dentro accettar, vado e ritorno.
2: Dove dentro lasciarmi?
0: Nell'Italia tu starai bene.
3: Viva, viva il bei!
0: E che mi recchia lì?
3: Liete novelle, una delle più belle e spiritose italiane. Caduta testè con altri schiavi è in nostra mano.
0: Or mi tengo da più del gran sultano. E la vita, adesso con l'italian, tu puoi apprezzarti a partire. Zulma, con essi tu pure andrai. Con questa signorina me la voglio godere. E agli uomini tutti oggi insegnare io voglio di queste belle a calpestar l'orgoglio.

Ria di parli ti dobbiamo congedarsi da lui, ma se vi scaccia perché l'amate ancor? Fate a mio modo, affrettiamoci parli di allegramente, e voi siete finalmente giovine.

0: Io son già calde cotta, che mi so frenare.
1: Amica, o che muso stave.
0: Che taglia, ma bisogna
1: di io so fare.

0: Ed io sono un Balcan, sciocche che siete, ali piammego, e voi recate l'ambasciata. Ah, se riesce quello che ho già pensai.
1: La vogliamo veder

0: sola m'accoglie l'italiana. Il mio puntiglio con questa signorina è tale ch'io ne sembro innamorato.
1: Ma, signor Mustafa,
0: che cos'è stato?
1: Abbiate compassione dell'innocente, io non ho fatto niente.
0: Ma spiegati, cos'hai?
1: Mi corre dietro quell'amico del palo.
0: Capisco, è questa la cagion del tuo spavento.
1: Forse il palo in alceri è un complimento. Eccolo, ahimè.
0: Non dubitare, e viene d'ordine mio per onorarti. Io voglio mostrar quanto m'è cara tua nipote, perciò t'ho nominato mio grande Caimacan.
1: Grazie.

0: Caimacan, io non capisco niente. Vuol dire luogotenente. E per i meriti della nostra nipote, a quest'impiego la vostra signoria va destinato.
1: Appunto, amico mio.
0: Grazie, obbligato.

un gran peso sulla testa. In quest'abito mi imbroglio. Se vi parla, scusa onesta, caimata, e se non voglio, e ringrazio il mio signore dell'onore che mi fa. E ringrazio, e ringrazio.

0: resisto più. Questa Isabella è un incanto. Io non posso più stare senza di lei. Andate e conducetela. Senti, Caimacane, quando io starnuto, levati tosto e lasciami con lei.
1: A Taddeo, a quel cimento, a quel passo sei giunto.
0: Ma che

0: e va, ci siamo.
1: Oh.
0: E chi? Crepa, crepa. E chi? E chi?
2: Quel sordo! Maledetto quel balordo!

festa. Tio Gusto, tanta smania avea d'un italiana. Ci vuol altro con le donne allevate in quel paese. Ma va bene.

0: e tu speri di togliere Isabella dalle mani del bei.
1: Questa è la trama che la vi prega i brama che abbiate a secondare.
0: Non puoi, per matto, già saprai chi sono io.
1: Non siete il signor zio.
0: Ti pare?
1: Come, come?
0: Tu sai quel che vi importa, signor il me. Avere un qualche amante non t'ave confidato la signora.
1: So che un amante adora e per lui sono Kenna.
0: Ebbene, sono quel mio.
1: Me ne consolo.
2: Ora sono la tua nipote, con chi crede d'avere a che fare? Reso m'avria costei, per onde i suoi battei.
1: Ma perdonate, e la tua è disposta.
0: E vi lagnate?
2: Dici davvero?
1: Se

0: Isabella.
1: Il mio viene senz'altro.
0: Ah, sarà bella, ma con quel mezzo termine.
1: E per far la cerimonia. Di loro altri saranno vestiti da pappataci ed altri qui a suo tempo verranno sopra il vascello.
0: Il gioco più bello non si può far. Eccola per pacco, se con gli schiavi ancora.
1: Ne ero sicuro.
0: Quanto è brava costei.

0: Che bel cola costei! Chi avria mai detto che un simile affetto portasse al suo tattello? Fare una trama, por vendere un bei, a rischiar tutto per esser mia.
1: Hai mai fatto,
0: signore?
1: Guai buoni dov'è?
0: Sta preparando quello che è necessario per far la cerimonia. Ecco il suo schiavo che qui appunto li

0: di veder e non veder,
1: di sentire e non sentir,
0: di sentire e non sentir,
1: per mangiare e per goder,
0: per mangiare e per goder.

0: te, aver capito, saper far meglio di te. Aver capito, saper far meglio di te.
1: Così
2: bello, papà,
1: così bello, papà, così bello, papà, così bello, papà, così bello, papà, così bello, papà, così bello, papà, così bello, papà, così bello, papà, così bello, papà, così bello, papà, così bello, papà, così bello, papà, così bello, papà, così bello, papà, così bello, papà, così bello, papà, così bello, papà, così bello, papà, così bello, papà, così bello, papà, così bello, papà, così bello, papà, così bello, papà, così bello, papà, così bello, papà, così bello, papà, così bello, papà, così bello, papà, così bello, papà, così bello, papà, così bello, papà, così bello, papà, così bello, papà, così bello, papà, così bello, papà, così bello, papà, così bello, papà, così bello, papà, così bello, papà, così bello, papà, così bello, papà, così bello, papà, così bello, papà, così bello, papà, così bello, papà, così bello, papà, così bello, papà, così bello, papà, così bello, papà, così bello, papà, così bello, papà, così b

0: Io son pappataci.
1: Ma quei?
0: Mangetaci.
1: Ma voi?
0: Lascia far.
1: Ma io?
0: Lascia dir.
1: Oi me, che ho da far? Oi me, che ho da far? Restare o partir?